0: siete? Cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti vado là nel cor, che ti vado là nel cor. Grazie, grazie. Che piacere che ti vado là nel cor, che ti vado là nel cor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se mi la copia, poi ne vogliamo.
1: Ci ha voluto scrivere, tutti siamo qui. Ci ha voluto scrivere.

Presidente, con Presidente, con gli altri titoli, con 20 eccetera. In splenitudine,

0: Ora figgetelo per la città, ora figgetelo per la città, ora figgetelo per la città.
1: Bellissimo di Pesaro,
0: ma che più Malaga si beve,
1: ma che più Malaga si beve,
0: bellissimo.